conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più, che mania.

0: via radio.
1: Una buona giornata, una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo allora che per lavori è chiuso il tratto sulla 24 Roma-Teramo tra San Gabriele con le Dare a Sergi in direzione Roma e riapertura prevista per le 5 sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni, riapertura prevista per le 6. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete. Ricordo allora che per lavori sono chiusi i tratti sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni e sulla tangenziale di Napoli tra Fine Tangenziale e Capo di Monte verso Pozzuoli. Riaperture previste per le ore 6. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure notturne per lavori sulla 1 Milano-Napoli tra Castel Pusterlengo e fine Complanare di Piacenza verso Bologna, tra Incisa, Reggello e Firenze Sud verso Firenze, e sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Riaperture previste per le 5. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure notturne per lavori sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e Fine Complanare di Piacenza verso Bologna, tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Le riaperture sono previste per le ore 5. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignolo di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure notturne per lavori sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli, Bologna-Borgo-Panigale verso Bologna e tra Forlì e Faenza verso Bologna. Chiuso anche tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, a seguire tra Riccione e Cattolica. Riaperture previste per le 5. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure notturne per lavori sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. Chiuso il tratto anche tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, a seguire tra Riccione e Cattolica. Riaperture previste per le 5. È tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure notturne per lavori sulla 7 Seravalle Genova tra Busale e Bolzaneto verso Genova, sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure per lavori sulla 7 Seravale Genova tra Busale e Bolzaneto verso Genova, sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savone e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona e sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e il bivio con la 7 verso Genova. Le riaperture sono previste per le ore 6. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalle e Bolzaneto verso Genova, sulla 26 dei trafori tra il Bivio con la 10 Genova Savone, la diramazione Predosa Bettola verso Gravellona Toce, e sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e il Bivio con la 7 verso Genova. Riaperture previste per le 6. È tutto, buon viaggio.

0: at one time.
1: RTL 102.5 Traffic.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le uniche segnalazioni di traffico è il traffico congestionato sulla 14 Bologna-Taranto con un chilometro di coda tra Bologna Fiera e San Lazzaro verso Ancona, e coda anche sulla Compranare di Bologna tra la Statale 65 Bologna-San Lazzaro verso la 14. Ricordo la chiusura per lavori fino alle 6 sul tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Ricordo la chiusura per lavori in Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. La riapertura è prevista per le 6. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è congestionato sulla 1 Milano-Napoli tra Valsa Moggia e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, e per un incidente si segnala un chilometro di coda sul tratto tra la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia verso Milano. Si tratta del tamponamento tra due camion. E questo è tutto al momento da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli all'entrata di Sasso Marconi si registra un veicolo contromano. Ed ora andiamo in Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como Centro e la Dogana Merci sono 2 km di coda in diminuzione per lo svolgimento di attività doganali. Sulla 13 Bologna-Padova, ora tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, 1 km di coda in diminuzione per un incidente risolto, il traffico defluisce su tutte le corsie. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione della 1 Milano-Napoli, 1 km di coda in diminuzione per un camion in avaria, ora rimosso, il traffico defluisce su tutte le corsie. Prima di chiudere vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9 Lanante Chiasso tra Como Centro e la Dogana Merci, 2 km di coda. La tendenza alla diminuzione, la causa dello svolgimento di attività doganali. Ci spostiamo in Liguria, andiamo sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla. Per chi viaggia verso Milano, coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ed ora sulla 13 Bologna-Padova, tra il Tedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, 1 km di coda in diminuzione per lo svolgimento per un incidente risolto e traffico che transita su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro, verso la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como Centro e la Dogana Merci, 2 chilometri di coda, la tendenza è stabile per lo svolgimento di attività doganali. Sulla diramazione di Roma Nord ora, tra 7 Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. A Napoli in tangenziale coda per il traffico in direzione Pozzuoli tra Doganella e Corso Malta e verso Capodichino tra Camaldoli e Capodimonte. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon mercoledì 24 giugno da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Nelle prossime 4 ore andremo a vedere quella che sarà la situazione del traffico sulla nostra rete. Partiamo subito dal traffico intenso in A4 Milano-Brescia, perché tra Nodo di Pero e Milano Est, per chi viaggia verso Brescia, ci vogliono circa una ventina di minuti per fare il tratto, mentre in direzione opposta, ovvero verso Torino, tra Milano Est e Nodo di Pero, c'è comunque traffico intenso, leggermente migliori i tempi di percorrenza. Restiamo in Lombardia perché c'è traffico per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Como Chiasso uscita merci, proprio perché attraversa la dogana con la Svizzera. Traffico molto intenso anche in A14 Bologna-Taranto, tra Borgo Panigale e il bivio con la 13 per chi viaggia verso Ancona. Il prossimo aggiornamento sarà tra circa 15 minuti e ci risentiamo qui su RTL Traffic.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: 10 e 30 minuti, ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Andiamo un po' a vedere cosa è successo nel frattempo sulla nostra rete. C'è coda a tratti per traffico intenso in A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il Bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Resta poi ancora in A4 Milano-Brescia il traffico intenso tra Pero e Milano-Est per chi viaggia verso Brescia e tra Milano-Est per chi va invece verso il nodo di Pero, ovvero in direzione di Torino. C'è poi una coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla. Per chi viaggia verso Milano la coda è di 1 chilometro. Resta poi anche la coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra in A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci, proprio per chi va verso la Svizzera. Vi ricordo di non usare lo smartphone quando siete alla guida. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Situazione simile a quella di cui vi ho parlato precedentemente, restano infatti le code a tratti in A1 Milano-Napoli tra Calenzano e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Restano ancora quelle della 4 Milano-Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre in direzione di Torino tra Cormano e il bivio con la 8 Milano-Varese si è formata coda a causa di un incidente. Ci spostiamo in Liguria perché in A7 c'è coda per lavori tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano, la coda è di 1 chilometro, mentre il traffico è intenso per chi va verso Genova tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera. Vi ricordo che all'interno di un cantiere è importante tenere la velocità sotto controllo per la sicurezza di chi viaggia e soprattutto di chi lavora in autostrada. Da Fabrizio Calcagni è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: 16 minuti dopo le 11, buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Questo collegamento andremo ad analizzare quella che è la situazione in tempo reale del traffico. Partiamo subito da una notizia appena arrivata, perché in A14 Adriatica c'è coda per un veicolo in fiamme tra San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona. I chilometri di coda sono due. Consigliamo pertanto di uscire a Bologna, San Lazzaro e fare rientro in autostrada proprio a Castel San Pietro. Ci spostiamo poi in A1 Milano-Napoli, ci sono ancora code a tratti per chi viaggia verso Bologna tra Calenzano e la Direttissima, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. C'è un cantiere poi in A7 Serra Valle Genova per chi viaggia verso Milano tra Bolzaneto e Busalla. Ricordo che all'interno dei cantieri bisogna limitare la velocità e rispettare la segnaletica per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere quali sono le novità che sono appena successe sulla nostra autostrada. Parliamo dell'A14 Adriatica, perché qui un camion che ha preso fuoco direttamente tra San Lazzaro e Castel San Pietro, per chi viaggia verso Ancona, sta causando 4 km di coda, anche se il camion è in corsia di emergenza. Tra l'altro ci sono anche code per curiosi in senso opposto. Vi invitiamo pertanto ad uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Castel San Pietro, così da evitare la coda. Ci sono poi aggiornamenti anche in A26 Genova Gravellona Toce, perché c'è un incidente tra Ovada e Masone. Per chi viaggia verso Voltri, il traffico al momento scorre su di una sola corsia. Prossimo notiziario sarà tra circa 15 minuti. Vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna rispettare i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi viaggia. Buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. Andiamo a vedere cosa c'è di nuovo sulla nostra rete autostradale. C'è un incendio tra Firenze Sud e Scandicci che sta causando un

chilometro di coda per chi viaggia in direzione di Bologna. Al momento è la banchina che prende fuoco, quindi il traffico sta scorrendo solo su due corsie. Restano poi 4 km di coda anche qui per un veicolo che è andato in fiamme tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in A14 Adriatica. Per chi viaggia verso Ancona, consigliamo ancora di uscire a San Lazzaro e fare rientro a Castel San Pietro. È aumentata poi la coda in A26 dei trafori, la Genova Gravelonatoce, per quell'incidente che è avvenuto tra Ovada e Masone. Al momento la coda è di 4 km. Poi resta anche la coda per curiosi, in A1 Milano-Napoli c'è coda per traffico intenso tra l'A1 e la Brennero. Prossimo aggiornamento tra 30 minuti, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. In questi notiziari andremo a vedere quella che è la situazione attuale della nostra rete autostradale. Partiamo dalla 26 dei trafori

in Liguria perché ci sono 4 km per un incidente avvenuto tra Ovada e Masone. Per chi viaggia verso Genova a Voltri, anche se le vetture sono ora state spostate dalla carreggiata. Passiamo poi in A14 Bologna-Taranto, qui ci sono code a tratti per un veicolo che era in fiamme tra San Lazzaro e Castel San Pietro per chi va verso Ancona. Ci sono poi code tra Castel San Pietro e Bologna, invece Bologna-Fiera, per chi viaggia verso l'Autosole. Chiudiamo proprio con la 1 Milano-Napoli, dove troviamo coda per traffico intenso tra Calenzano e la Direttissima. Per chi va verso Bologna, 1 km di coda per un incendio che riguarda la vegetazione tra Firenze Sud e Scandicci per chi va verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: something I want to talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere quelle che sono le segnalazioni in tempo reale delle nostre autostrade. Partiamo dalla 26 dei Trafori in Liguria, perché ci sono 3 km per incidente avvenuto tra due auto tra Ovada e Masone per chi viaggia verso Voltri. La coda rimane anche se le vetture sono state spostate dalla carreggiata. Ci spostiamo ora in A23 Palmanova Tarvisio, dove si è formata una coda di 3 km tra Ponte e Bogovizza per chi viaggia in direzione di Tarvisio a causa del traffico congestionato. Notizia appena arrivata: una coda per incidenti in A13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Nord, la coda di 3 km per chi viaggia verso Padova. Infine in A1 Milano-Napoli c'è traffico intenso tra Calenzano e la direttissima verso Bologna, 1 km di coda per incendio che riguarda la vegetazione tra Firenze Sud e Scala.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per Italia su RTL Traffic. Andiamo a vedere quelle che sono le segnalazioni interne.

Tempo reale. In A13 Bologna-Padova ci sono 3 km per incidente avvenuto tra Altedo e Ferrano Nord. Per chi viaggia verso Padova sono coinvolte 3 vetture. Ci spostiamo poi in A23 Palmanova-Tarvisio, qui c'è una coda di 2 km tra Ponte e Bogovizza per chi viaggia verso Tarvisio a causa del traffico congestionato. Poi passiamo in A1 Milano-Napoli, dove troviamo coda per traffico intenso tra Calenzano e la Direttissima per chi viaggia verso Bologna e 1 km di coda per incendio che riguarda la vegetazione tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna. Tal proposito vi invito a non gettare mai dal finestrino mozziconi di sigarette accese, perché con questo caldo il rischio di incendi è particolarmente elevato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere quella che è la situazione in tempo reale sulla nostra autostrada. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove i chilometri sono 4 per incidente di coda tra Altedo e Ferrara Nord per chi viaggia verso Padova, mentre in A23 Palmanova Tarvisio si è formata una coda di 2 km tra Ponte e Bogovizza per chi viaggia verso Tarvisio a causa del traffico congestionato. E infine chiudiamo con la 1 Milano-Napoli, dove troviamo coda per traffico intenso tra Calenzano e la direttissima verso Bologna e 1 km di coda per incendio che riguarda la vegetazione tra Firenze Sud e Scandicci, sempre verso Bologna. A tal proposito vi invito a non gettare mai dal finestrino mozziconi di sigarette accese, perché con questo caldo il rischio di incendi è particolarmente elevato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso, andiamo a vedere più nel dettaglio. In A13 Bologna-Padova si sono formati 6 km di coda per un incidente avvenuto tra Altedo e Ferrara Nord. Per chi viaggia verso Padova, al momento si transita solo su di una corsia. Ci spostiamo in A23 Palmanova-Tarvisio, qui c'è coda di 2 km tra Ponte e Bogovizza per chi va verso Tarvisio a causa del traffico congestionato. E chiudiamo con la 1 Milano-Napoli, dove c'è ancora traffico intenso tra Calenzano e la direttissima verso Bologna, e ancora un chilometro di coda per incendio che riguarda la vegetazione tra Firenze Sud e Scandicci, sempre verso Bologna. Tal proposito vi invito a non gettare mai dal finestrino mozziconi di sigarette accese, perché con questo caldo il rischio di incendi è particolarmente elevato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: 13.45, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. Analizziamo insieme la situazione del traffico in tempo reale. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove ci sono 4 km per incidente che è stato risolto tra Altedo e Ferrara Nord per chi va verso Padova, mentre in A14 un incidente, la 14 Adriatica, un incidente sta causando 4 km tra San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona. Infine chiudiamo con la 1 Milano-Napoli, perché troviamo coda per traffico intenso tra Calenzano e la direttissima per chi va verso Bologna, e un chilometro di coda per incendio che riguarda la vegetazione tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna. A tal proposito vi invito a non gettare mai dal finestrino mozziconi di sigarette accese, perché con questo caldo il rischio di incendi è particolarmente elevato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, al prossimo aggiornamento è tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete con solo pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Altedo e Ferrara Nord per chi viaggia in direzione di Padova. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece a seguito di un incidente registriamo 4 km di coda nel tratto che va da Bologna-San Lazzaro a Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla A23 Udine Tarvisio, a causa del traffico congestionato in direzione del confine, troviamo code in uscita presso la barriera di Ugovizza e di conseguenza 2 km di coda anche tra Pontebba e Ugovizza per chi è diretto in direzione di Tarvisio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete con solo pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Altedo e Ferrara Nord per chi viaggia in direzione di Padova. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece a seguito di un incidente risolto registriamo 4 km di coda nel tratto che va da Bologna-San Lazzaro a Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla A23 Udine Tarvisio, a causa del traffico congestionato in direzione del confine, troviamo code in uscita presso la barriera di Ugovizza e di conseguenza 3 km di coda anche tra Pontebba e Ugovizza per chi è diretto in direzione di Tarvisio. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete con solo pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Altedo e Ferrara Nord per chi viaggia in direzione di Padova. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece a seguito di un incidente risolto registriamo 3 km di coda nel tratto che va da Bologna-San Lazzaro a Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla A23 Udine-Tarvisio, a causa del traffico congestionato in direzione del confine, troviamo code in uscita presso la barriera di Ugovizza e di conseguenza 3 km di coda anche tra Pontebba e Ugovizza per chi è diretto in direzione di Tarvisio. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete con solo pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla Liguria sulla A12 Genova-Sestri-Levante, dove a causa di un mezzo fermo in avaria si è formato un chilometro di coda tra Rapallo e Chiavari per chi viaggia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece a causa del traffico particolarmente intenso registriamo code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione di Ancona. Sulla 23 Udine-Tarvisio, a causa del traffico congestionato in direzione del confine, troviamo code in uscita presso la barriera di Ugovizza, mentre per un incidente sulla A9 dei Laghi troviamo code tra Saronno e il bivio con la 8 Milano-Varese. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete con solo pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Altedo e Ferrara Nord per chi viaggia in direzione di Padova. Rimaniamo ancora sulla 13 per segnalare che per un incidente avvenuto al di fuori della nostra competenza si sono formate code tra il bivio per Padova Sud e il bivio con l'A4 Torino-Trieste per chi viaggia verso Padova. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, dove anche qui a causa del traffico particolarmente intenso registriamo code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione di Ancona. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete con solo pochi disagi alla circolazione. Partiamo dall'A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso si sono formate delle code tra Pero e Cormano per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre in direzione opposta segnaliamo code per lavori. In Liguria, sulla A10 Genova-Savona, a causa di un mezzo fermo in avaria, registriamo un chilometro di coda tra Varazze e Arenzano per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa del traffico particolarmente intenso registriamo code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione di Ancona. Infine, prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete con solo pochi disagi alla circolazione. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incendio in scarpata si sono formati 2 chilometri di coda tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, con il traffico bloccato sul luogo dell'evento. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e Cormano per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre in direzione opposta segnaliamo code per lavori. In Liguria, sulla A26 dei Trafori, invece, a seguito di un incidente, troviamo 1 chilometro di coda tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incendio in scarpata si sono formati 2 chilometri di coda tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Di conseguenza è stata chiusa in entrata anche la stazione di Bologna-San Lazzaro e si sono formate code in direzione opposta per curiosi. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa di un mezzo fermo in avaria è stata chiusa in uscita la stazione di Valdarno per chi proviene da Firenze, con 3 km di coda tra Incisa e Valdarno verso Roma. In Liguria sulla A26 dei Trafori, invece, a seguito di un incidente, troviamo 1 chilometro di coda tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Noi due siamo bravi,

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incendio si sono formati 2 chilometri di coda tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Di conseguenza è stata chiusa sia in entrata che in uscita anche la stazione di Bologna San Lazzaro e si sono formate code in direzione opposta per curiosi. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa di un mezzo fermo in avaria è stata chiusa in uscita la stazione di Valdarno per chi proviene da Firenze, con 4 chilometri di coda tra Incisa e Valdarno verso Roma. Sulla diramazione di Roma Sud, a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna, registriamo 1 chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incendio si è resa necessaria la chiusura della stazione di Bologna-San Lazzaro in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. E si sono formate code in direzione di Bologna per curiosi. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Sulla 1 direttissima, sempre per un mezzo fermo ora rimosso, segnaliamo 4 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. E infine sulla 8 Milano-Varese, a seguito di un incidente, al momento segnaliamo 1 km di coda tra Fiera Milano e Cascina Merlata verso Milano, con il traffico che scorre solo su una corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre sempre per un altro incidente segnaliamo 1 km di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e il bivio con la A24 Roma-Teramo, sempre verso Firenze. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove sempre per il traffico intenso troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Milano. Sulla 1 direttissima, per un mezzo fermo ora rimosso, segnaliamo 4 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Infine sulla 8 Milano-Varese, a seguito di un incidente, al momento segnaliamo 1 km di coda tra Fiena Milano e Cascina Merlata verso Milano, con il traffico che scorre solo su una corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre sempre per un altro incidente sulla diramazione di Roma Sud, segnaliamo un chilometro di coda tra San Cesario e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove sempre per il traffico intenso troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Milano. Sulla 1 direttissima, per un mezzo fermo in avaria, segnaliamo 3 km di coda tra Badia e Fiorenzuola per chi viaggia in direzione di Firenze. E infine, sulla 8 Milano Varese, a seguito di un incidente risolto, segnaliamo un chilometro di coda tra Fiera Milano e Cascina Merlata verso Milano, con il traffico che ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano registriamo 4 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su due corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza con rientro in autostrada a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pere e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione analoga anche in direzione opposta con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 35 minuti.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano registriamo 5 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pere e Milano Est registriamo coda tratti verso Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione analoga anche in direzione opposta con coda a tratti tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per due cantieri distinti in direzione di Genova registriamo un chilometro di coda tra Isola del Cantone Roncoscrivia e tra Roncoscrivia e Bolzaneto. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano registriamo 5 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza con rientro in autostrada Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi tesi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est registriamo coda tratti verso Brescia. Situazione analoga anche in direzione opposta con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 35 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: one time.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano permangono 5 km.

0: chilometri di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est sono coda tratti verso Brescia. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa. Ci spostiamo poi sulla 7 Serravalle-Genova, dove per due cantieri distinti verso Genova registriamo un chilometro di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e tra Ronco Scrivia e Bolzaneto. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: RTL 102.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano permangono 5 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona ci sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 40 minuti. Mentre sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento della rete, registriamo un chilometro di coda tra Ronco Scrivi e Bolzaneto verso Genova. In prossimità del cantiere si transita su una corsia. Prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano permangono 2 chilometri di coda per un incidente ormai

18, si viaggia su tutte le corsie. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est registriamo coda tratti verso Brescia. Stessa situazione in direzione opposta, con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa. Mentre sulla 7 Seravalle Genova, per lavori di ammodernamento della rete, registriamo un chilometro di coda tra Ronco Scriglia e Bolzaneto verso Genova. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per un veicolo in panne da poco rimosso tra Bolzanete e Busalla permangono code verso Milano. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Peri e Milano Est ci sono code a tratti verso Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta, con code a tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 20 minuti. Traffico intenso anche al sud, dove a Napoli sulla tangenziale cittadina tra Doganelle e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Situazione analoga anche sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove tra l'inizio della complanare e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci sono code per traffico sulla viabilità esterna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e

0: girl one time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche l'eccezione al momento. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino ci sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Doganella e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 7 Serravalle Genova a partire dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Vignola e Borbera verso Milano. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Savona. Stessa situazione sulla 26 dei Trafori, dove dalle 21 alle 5 verrà chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e quello con la 10 Genova-Savona verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Doganelle e Corso Malta ci sono code per traffico intenso in direzione di Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento sulla 7 sera Valle Genova a partire dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano. Situazione analoga anche sulla 10 Genova Savona, dove dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Savona. Stessa situazione sulla 26 dei Trafori, dove dalle 21 alle 5 verrà chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosa Bettole e quello con la 10 Genova Savona verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano c'è un chilometro di coda verso Firenze. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 7 sarà Valle Genova, a partire dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano. Situazione analoga anche sulla 10 Genova Savona, dove dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Savona. Stessa situazione sulla 26 di Trafori, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e quello con la 10 Genova Savona verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano c'è un chilometro di coda verso Firenze. I tempi di percorrenza al momento sono di circa 15 minuti. Vi informo che per lavori di ammodernamento della rete sulla 13 Bologna-Padova, fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione del capoluogo emiliano. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove con lo stesso orario è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Situazione analoga anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Riccione e Cattolica verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: musica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento della rete sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso il capoluogo emiliano. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove con lo stesso orario è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Situazione analoga anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica verso Ancona, e per lo stesso motivo sulla 26 dei trafori fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e quello con la 10 Genova-Savona in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove per lavori segnaliamo una coda tra Modena Sud ed il bivio con la 14 Adriatica verso Bologna con tempi di circa 15 minuti. Vi ricordiamo infine che per lavori sulla 26 dei trafori fino alle 5 è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni interessano la A24 Roma-Teramo, gestita da Strada dei Parchi, dove il traffico è momentaneamente bloccato per un veicolo in fiamme tra Vicovaro Mandela e Carso Lioricola verso Teramo. Infine sulla 1 Milano-Napoli per lavori ci sono code tra Modena Sud ed il Bivio con la 14 Adriatica verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. È tutto, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole ad eccezione della 24 Roma-Teramo, gestita la strada dei parchi, dove per un veicolo in fiamme il traffico è bloccato tra Vico Varo Mandella e Carsoli Oricola verso Teramo. Vi ricordiamo infine che per lavori sulla 26 dei trafori fino alle 5 è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della A24 Roma-Teramo, tratto gestito da Strada dei Parchi, dove il traffico è bloccato tra Vicovaro Mandella e Carsoli Oricola verso Teramo per un veicolo in fiamme. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 5 di domani sulla A14 Adriatica è chiuso il tratto tra Riccione e Cattolica per chi viaggia verso Ancona. È tutto, buon viaggio!
0: RTL 102.5

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione dell'A24 Roma-Teramo, tratto gestito la strada dei parchi, dove il traffico è bloccato tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola verso Teramo per un veicolo in fiamme. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 5 sulla A14 Adriatica resta chiuso il tratto tra Riccione e Cattolica per chi viaggia verso Ancona. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 di domani sulla A14 Adriatica è chiuso il tratto tra Riccione e Cattolica per chi viaggia verso Ancona, mentre sulla 26 dei Trafori sempre fino alle 5 è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino alle 5 sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto tra la diramazione Gallalate Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese, mentre sulla 1 Milano Napoli sempre fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.
0: RTL 102.5 Traffic.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese, mentre sulla 1 Milano Napoli sempre fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia per lavori con tempi di percorrenza di un quarto d'ora. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese. È tutto per il momento, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete, ad eccezione della A4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia per lavori, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete, ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia per lavori, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi ricordiamo poi che per lavori fino alle 5 sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra la diramazione Galalategatico e Cavaria per chi viaggia verso Varese. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, sempre fino alle 5, è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Casalpusterlengo verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il sito autostrade.it.